Ma per Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri.

0: vive.
1: Tu resti mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
0: Sireno, quel ch'io son restare a voi.
1: Sei tratto il per.
2: Tu solo sguardo tuo penetrare.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: lo sospinge. Mi son costoi prostrati innanzi a me.
1: Son messaggier del bronte e di fiamma.